101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

Remember, you're not a has-been, you're a Heinz-been.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un mezzo pesante in avaria, segnalato tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla Fipilì per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
2: Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio.
1: Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un mezzo pesante in avaria, segnalato tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla Fipilì per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Nova Radio, Black and Rock.

0: 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Prima notte in cella per Mario Roggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Roggero si è rivolto al capo dello Stato.
2: Cosa direbbe Mattarella?
3: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrà mettersi in mano la coscienza.
1: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
4: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
1: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
0: E di sicurezza è tornata a parlare ieri Giorgia Meloni, che ha rivolto a Roma un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza alto impatto della Capitale e di Milano. Sentiamo le sue parole.
5: Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. E io penso che valga la pena di ricordarlo questo. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro? Le centinaia di reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro.
0: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. È opportuno che i paesi che ospitano le forze armate USA siano pronti a difendersi, il nuovo avvertimento che arriva dai Pasdaran, secondo cui diversi militari americani sarebbero morti nella base in Kuwait. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. E si segnalano ancora vittime anche nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Pronto a battere la nuova destra britannica, la sfida lanciata dal re del Nord. Sentiamo Cristina Scarpa.
6: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato il Re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo, con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo, confermando così di voler mettere al centro delle sue politiche territori lontani da Londra, non solo in senso geografico, come il Nord e le Midlands. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
0: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazza di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza le piscine. Serve una disciplina severa, ha affermato il ministro Musumeci. E indagini in corso anche sull'altro incidente avvenuto in un Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona si era abbattuto un acquazzone e si ipotizza che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona indaga per omicidio colposo. Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale nazionale dei Tre Leoni. Fischio di

0: inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Il match si disputerà al MetLife in New Jersey alle 21, alle 15 ora locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Solo disagio.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipilì code tra Livorno Porto e l'allacciamento Livorno-Fipilì in direzione Livorno, code a tratti per traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione Pisa-Livorno in direzione mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia. E stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran, settima notte di attacchi americani nella

0: campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore in Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa e Reggello. Sulla A11 in direzione Pisa rallentamenti per traffico intenso tra Alto Pascio e Lucca Est. Sulla Fipilì code tra Livorno Porto e l'allacciamento Livorno-Fipilì in direzione Livorno. Code a tratti per traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione Pisa-Livorno in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia. E stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore in Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio.

È teatro di drammi, tragedie di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 code a tratti tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti tra l'allacciamento per l'Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno. Sulla A15 per lavori 1 chilometro di coda in direzione Parma tra Pontremoli e Berceto. Code a tratti per traffico intenso tra Berceto e il bivio per la A12 in direzione La Spezia. Sulla Fipili code a tratti tra Ponte delle Esse e la diramazione Pisa-Livorno in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo.

0: ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
1: Community Radio.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.
2: Refugee Cat with Cypress Hill.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino, in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Chiesina Unzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti in entrambe le direzioni tra il bivio per la A15 e Carrara. Sulla A15 in direzione La Spezia per un incidente, 2 km di coda tra Pontremoli e Aulla. Per traffico intenso, code a tratti tra Aulla e il nodo per la A12. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Ci sarebbero anche vittime. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. In tal senso andrebbe letto l'arrivo in Israele di diversi aerei cisterna. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
1: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Intanto prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città dopo la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kmara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che questa mattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Un caso che ha riacceso anche il dibattito e lo scontro politico tra maggioranza ed opposizioni sulla sicurezza. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Tajani, poi per i 5 Stelle il deputato Alfonso Colucci.
3: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, quindi perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
4: Siamo di fronte a un governo sfiduciato che ha fallito su tutto, a cominciare dalla sicurezza. Inseguono vannacci e cercano di fare propaganda sulla grazia, addirittura che è una prerogativa del Colle.
1: Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte d'Italia.

0: produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature elevate può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
1: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Uno spot a scopo benefico ritrasse la pulce a Barcellona, lavare nella tinozza l'allora neonato Yamal, sorteggiato tra famiglie povere e emigrate. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare, ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6. Francia e Inghilterra inizierà alle 23 italiane e sarà arbitrata dal venezuelano Valenzuela.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Nell'ambito del Festival Scenari Contemporanei, il Teatro delle Donne in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia presenta la rassegna Avamposti. Tra gli spettacoli in programma, Villa Vogel il 25 e il 26 luglio va in scena Una stanza tutta per sé, tratto da Virginia Woolf, un progetto di Elena Arvigo con Marta Camerio. Inizio spettacolo alle 21, ingresso gratuito, info su teatrodelledonne.com. Arcigay Firenze presenta la seconda edizione di Pride River, rassegna culturale queer che si svolge fino a settembre tra il Parco delle Cascine, il Park ed il quartiere Isolotto di Firenze. Il progetto prevede 4 appuntamenti gratuiti che intrecciano performance, teatro, musica, cinema, stand-up comedy, programma su arcigayfirenze.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari nelle diverse città toscane per attività di supporto organizzativo e sociale. Per info davide@crovetti.com.
0: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino, in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A12 code a tratti in entrambe le direzioni tra il bivio per la A15 e Carrara. Sulla A15 per lavori code tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, code a tratti tra Ulla e il bivio per la A12 in direzione La Spezia. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Ci sarebbero anche vittime. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. In tal senso andrebbe letto l'arrivo in Israele di diversi aerei cisterna. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
1: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Intanto prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città dopo la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kmara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che questa mattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Un caso che ha riacceso anche il dibattito e lo scontro politico tra maggioranza ed opposizioni sulla sicurezza. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Tajani, poi per i 5 Stelle il deputato Alfonso Colucci.
3: Io credo che sia

0: Picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi, mentre sul centro-nord sono attesi temporali sparsi e grandinate. I primi segnali di un cambiamento da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. E il caldo sempre più intenso ha ripercussioni anche su imprese e consumi. Le conseguenze principali si traducono in maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature elevate può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera a Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
1: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Uno spot a scopo benefico ritrasse la pulce a Barcellona, lavare nella tinozza l'allora neonato Yamal, sorteggiato tra famiglie povere e emigrate. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane, quota 6. Francia e Inghilterra inizierà alle 23 italiane e sarà arbitrata dal venezuelano Valenzuela.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 4 km di coda per veicolo fermo in avaria in direzione nord, tra B1 variante Sasso Marconi. Sempre verso nord, rallentamenti per traffico tra Calenzano e B1 variante. Stessa situazione, carreggiata opposta tra B1 variante e Badia. Siamo al traffico ferroviario per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo del treno 19-348 Pisa-La Spezia. Quest'oggi è cancellato. I viaggiatori utilizzano il treno 19-352 che effettua fermata straordinaria anche a Camaiore. Siamo alla cantieristica, al via lunedì i lavori per la nuova linea tranviaria Leopolda Piagge, durata prevista dei lavori 800 giorni, circa 2 anni e mezzo. La linea a regime sarà lunga 6,4 km. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

cosa leggerai, con che libro affascini il tuo cuore. E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore.

0: il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arte.

0: siti strategici, ma anche infrastrutture civili in Iran, 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. In tal senso andrebbe letto l'arrivo in Israele di diversi aerei cisterna. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
1: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Intanto prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città dopo la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kmara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che questa mattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Un caso che ha riacceso anche il dibattito e lo scontro politico tra maggioranza ed opposizioni sulla sicurezza. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Tajani, poi per i 5 Stelle il deputato Alfonso Colucci.
2: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, quindi perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
3: Siamo di fronte a un governo sfiduciato che ha fallito su tutto, a cominciare dalla sicurezza. Inseguono vannacci e cercano di fare propaganda sulla grazia, addirittura che è una prerogativa del Colle.
1: Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte d'Italia, oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi, mentre sul centro-nord sono attesi temporali sparsi e grandinate. I primi segnali di un cambiamento da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. E il caldo sempre più intenso ha ripercussioni anche su imprese e consumi. Le conseguenze principali si traducono in maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature elevate può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Uno spot a scopo benefico ritrasse la pulce a Barcellona lavare nella tinozza l'allora neonato Yamal, sorteggiato tra famiglie povere e emigrate. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare.

0: E allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare, ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6. Francia e Inghilterra inizierà alle 23 italiane. Sarà arbitrata dal venezuelano Valenzuela.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra B1 variante Sasso Marconi e verso sud tra B1 variante Badia. In A12 coda alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano, troviamo inoltre code a tratti nelle due direzioni tra Carrara e B12 a 15. Siamo al traffico ferroviario per un intervento dei vigili del fuoco tra le stazioni di San Vincenzo e Campiglia. Si registrano provvedimenti di circolazione sulla linea, in particolare si effettua corsa busta a San Vincenzo a Campiglia. Ulteriori dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

ripartire da zero da zero. Ripartiremo insieme in un'ora fredda come il vento che porta la neve. In un'ora fredda come il vento. Ripartiremo insieme da zero per ricostruire il mondo intero. Il passato e i rimpianti li lasceremo indietro. Sarà difficile ma si può fare, rincominciare.

qualcosa in cui sperare. Vorrei fermare il tempo, ma non m'è concesso. Stare altro tempo sarebbe tempo perso. Ho già pronte le valigie per il viaggio. Non mi resta che pagare il mio pedaggio. Prendo quello che è rimasto e non c'è molto da capire o da dire. Ancora un'altra volta sono pronto a ripartire.

Siamo un fiume, insieme, un'altra volta contro il mondo. Questa volta io e te, non ci sarà nient'altro al mondo. È una strada che si apre in mezzo a questa giungla. Prendiamola prima che il buio ci raggiunga. E non pensarci su, ho un biglietto solo andate da sti viaggi. Quando parti poi non torni più. Rincominciare non è una cosa facile. Prima che il freddo renda ghiaccio le

testa, ho già pronte le valigie per il viaggio. Non mi resta che pagare il mio pedaggio, prendo quello che è rimasto e non c'è molto da capire o da dire. Ancora un'altra volta sono pronto a ripartire da zero.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti e code per traffico tra la P1 variante Badia verso sud e tra la P1 variante Sasso Marconi verso nord. In Fipiri per incidente, 1 chilometro di coda in direzione Livorno tra Santa Croce e Montopoli, ci troviamo al chilometro 40. Ultima pagina per il traffico ferroviario, per un intervento dei Vigili del Fuoco tra le stazioni di San Vincenzo e Campiglia si registrano provvedimenti per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Informiamo inoltre che dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione ferroviaria sarà nuovamente sospesa per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Saranno replicati i provvedimenti già in vigore all'inizio del mese. Ulteriori dettagli anche in questo caso sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada Namuno, rallentamenti e code per traffico tra la P1 variante Badia verso sud e tra la P1 variante Sasso Marconi verso nord. Infibili per incidente, sale a 2 km la coda tra San Miniato e Montopoli per chi viaggia in direzione mare. Ultima pagina per il traffico ferroviario, per un intervento dei vigili del fuoco tra le stazioni di San Vincenzo e Campiglia si registrano provvedimenti per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Informiamo inoltre che dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione ferroviaria sarà nuovamente sospesa per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Saranno replicati i provvedimenti già in vigore all'inizio del mese. Ulteriori dettagli anche in questo caso sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Progetto Youngol,
1: in collaborazione con ASL di Bologna
2: e Regione Emilia-Romagna.
3: Si sente spesso parlare di intelligenza, anzi di quoziente intellettivo, e oggi anche tanto di intelligenza artificiale. Le intelligenze però sono davvero tante, secondo il neuropsicologo

l'uso di psicofarmaci da parte dei giovani e l'altro è quello della ricerca di un lavoro da parte di persone con fragilità. Ne abbiamo parlato, oltre che con gli esperti di lavoro, anche con psichiatri, psicologi, con due ragazze che raccontavano la loro ricerca di lavoro e con altri che invece hanno approfondito il tema dell'abuso dei farmaci. Questo podcast è invece diverso perché le studentesse dell'Istituto Caduti della Direttissima, che è un istituto a Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna, hanno scelto un argomento piuttosto nuovo e sicuramente poco conosciuto, che è quello dell'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva, oppure potremmo dire in un altro modo, la capacità o la non capacità di capire le emozioni proprie e degli altri e magari anche di governarle.

0: Cominciamo presentando la professoressa Laura Artusio, che ci parlerà di un tema molto insolito, purtroppo, perché se ne parla proprio poco, che è quello dell'intelligenza emotiva. Abbiamo 1, 2, 3, 4 intervistatrici.
1: Io mi chiamo Anita.
2: Io sono Natalia.
3: Io sono Carlotta.
4: E io Vero.
0: Prima di tutto, ci dice qualcosa di lei?
5: Io mi chiamo Laura Artusio, sono una psicologa, dottore di ricerca, ho fondato PERLAB, laboratorio di psicologia, emozioni e ricerca, nel 2013. Prima lavoravo in banca come manager risorse umane e poi ho scelto di cambiare strada completamente per dedicarmi con grande passione, ecco, alla diffusione dell'intelligenza emotiva nel mio paese. Ho fatto parte del mio dottorato negli Stati Uniti, alla Yale University, e lì ho avuto modo di imparare questi strumenti per misurare e sviluppare l'intelligenza emotiva e mi hanno proprio aperto un mondo, ecco, e quindi non mi era più possibile proseguire il percorso che avevo iniziato in banca e ho deciso di dedicarmi alla loro diffusione in Italia.
0: Beh, è un bel salto dalle emozioni alle banche. Viceversa, dalla banca all'emozione. Sì. Un grande salto, ma un grande salto felice, mi sembra.
5: Sì, assolutamente. Ora sono tanti anni che appunto con il team PERLAB lavoriamo con centinaia di aziende, tantissime scuole, e devo dire che è incredibile. Ecco, quello che avevo imparato già negli Stati Uniti mi aveva entusiasmato e poi poterlo portare in Italia, in Europa, è stato, ecco, un'avventura in salita, faticosa ma sicuramente meravigliosa.
4: Ci può definire il concetto di intelligenza emotiva?
5: L'intelligenza emotiva è un'intelligenza a tutti gli effetti, riferita però alle emozioni, le nostre emozioni e quelle delle altre persone. Le persone che sono emotivamente intelligenti sono abili a riconoscere l'informazione veicolata dalle emozioni, sono abili a saperne comprendere le cause, hanno un vocabolario ricco per poterle descrivere, le sanno esprimere in maniera efficace rispetto al loro ruolo o al contesto in cui si trovano, posseggono delle strategie efficaci per gestirle e sanno in definitiva valorizzare, utilizzare questo enorme potenziale delle emozioni per migliorare il pensiero e risolvere i problemi.

Il concetto stesso di intelligenza non ha proprio una definizione univoca, spesso è stata definita come la capacità di risolvere problemi. Nel nostro contesto culturale spesso sono identificate intelligenti le persone che magari sono molto abili, per esempio nelle materie matematiche, scientifiche, questa è un po' una nostra eredità storica, culturale, positivista. Altre tipologie di intelligenze che già

0: Avevano messo illustri autori come Gardner, come l'intelligenza musicale, l'intelligenza ambientale, corporea, sono sempre state un po' trascurate, ecco, anche dal nostro sistema scolastico. Quindi, quando è stata definita l'intelligenza emotiva, è stata definita un'intelligenza proprio riferita alle emozioni.
1: Noi sappiamo che lei ha trattato di questo argomento in un libro dal titolo Rivoluzione Intelligenza Emotiva. È un titolo molto forte, ci può spiegare in che cosa consiste la rivoluzione?
0: Emotion Revolution è un movimento culturale nato negli Stati Uniti ad opera dei miei colleghi della Yale University, ma ha coinvolto tantissime istituzioni, non solo accademiche, ma anche legate al mondo dei social, fondazioni. Ed è una rivoluzione che è in atto in questo momento a livello internazionale, dove vediamo che l'educazione socio-emotiva, quindi imparare le abilità dell'intelligenza emotiva attraverso curricula strutturati nelle scuole, per esempio, e portare questi strumenti anche nelle organizzazioni, ha coinvolto ormai milioni di studenti di tutto il mondo. Quindi in qualche modo, così come è in atto una rivoluzione digitale, no? Legata al mondo delle tecnologie, stiamo assistendo ad una parallela rivoluzione delle emozioni, dove tantissimi ricercatori e figure strategiche stanno dialogando con le istituzioni affinché le emozioni vengano prese in seria considerazione.

Raramente ci è stata insegnata l'educazione emotiva nelle scuole, nelle nostre famiglie con strumenti strutturati. Questa rivoluzione dovrebbe partire da noi stessi. È già una rivoluzione nel momento in cui io mi fermo, mi chiedo come mi sento, rifletto sulle mie emozioni e mi impegno per sviluppare le mie abilità e quindi la mia crescita personale come individuo. È una rivoluzione nel momento in cui lavoro nei sistemi di cui faccio parte, la mia famiglia, il mio gruppo di lavoro, il mio gruppo sportivo. Quindi porto questa tipologia di consapevolezza, di conoscenza negli ambiti a me più vicini. Allargando, diciamo, la visione nel momento in cui portiamo questi strumenti nelle nostre scuole, nelle aziende in cui lavoriamo, stiamo cambiando davvero qualcosa e questo può favorire una massa critica che può davvero andare a cambiare situazioni che stanno diventando sempre più allarmanti, come i vecchi e nuovi problemi, dal bullismo, ormai un vecchio problema, al cyberbullismo, alla dipendenza dalle tecnologie, quindi nuovi problemi che hanno bisogno di strumenti un po' più strutturati, del semplice buonsenso, e i percorsi validati scientificamente ci offrono questa opportunità.

0: Sempre rimanendo nel tema dell'intelligenza emotiva, che tipologie di persone si rivolgono a lei e di solito con quali problemi?
1: Spesso noi dialoghiamo con chi si occupa della sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi, essendoci un obbligo di legge che prevede la valutazione dello stress e la sua gestione, molto spesso questa è una porta per poter applicare gli strumenti dell'intelligenza emotiva nei luoghi di lavoro. E di questo sono molto contenta, perché spesso l'intelligenza emotiva è stata considerata un'abilità desiderabile, ma non una di quelle indispensabili. In realtà non è così. Quindi poter dialogare con chi si occupa della sicurezza sui luoghi di lavoro e poter portare questi strumenti nella parte obbligatoria, nella parte della sicurezza, quindi c'è una sicurezza dell'edificio, una sicurezza più fisica, ma poi c'è una sicurezza psicologica. Come ci sentiamo quando siamo al lavoro? Come sono le nostre relazioni? Il significato che diamo al nostro tempo investito nella nostra organizzazione? Questo non è meno importante, come non lo è la gestione del panico in emergenza. Quindi se c'è un incendio o un terremoto, sappiamo gestire il nostro panico e applicare correttamente una procedura? Solo per fare un esempio, il nostro questionario per misurare lo stress e il clima emotivo, quindi l'emozione al lavoro, è stato compilato da circa 20.000 lavoratori italiani che fra le prime tre emozioni, quindi le emozioni che provano maggiormente al lavoro, hanno incluso stanchezza e stress.

Altre figure che si rivolgono a noi sono gli insegnanti e i dirigenti scolastici che desiderano portare il metodo RULER di educazione socio-emotiva nelle loro scuole e quindi ci chiedono appunto di poter realizzare questo progetto con i loro studenti, sia delle scuole dell'infanzia che delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Quindi il metodo RULER è quello che noi portiamo nelle scuole. Poi capita che qualcuno desideri sviluppare queste abilità per motivi personali. Quindi magari una criticità con il partner, con il figlio, oppure un problema magari in ambito lavorativo e quindi con loro svolgiamo più percorsi individuali legati a coaching, diciamo, personale, individuale, ma sono un numero ristretto rispetto a scuole e aziende. L'intelligenza emotiva può essere definita un'intelligenza a tutti gli effetti proprio perché è stato validato scientificamente il concetto di intelligenza emotiva, il modello teorico e il questionario, per esempio il MISKIT, il Myers-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, a suo tempo validò questo concetto, questo modello, attraverso appunto studi su condotti su campioni statistici molto numerosi. Quindi in questo senso noi sappiamo che c'è una componente genetica, quindi che sicuramente la nostra base genetica, così come l'ambiente nel quale siamo cresciuti, l'ambiente familiare in primis, ma anche quello scolastico, gli ambienti significativi per noi, hanno influenzato i nostri attuali livelli di intelligenza emotiva.

Stiamo parlando con la psicologa Laura Artusio. Il tema è quello dell'intelligenza emotiva. Lo facciamo assieme alle studentesse del Caduti della Direttissima, che è a Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna. E la cosa su cui stiamo riflettendo è la capacità o meno di conoscere e governare i nostri sentimenti e le nostre emozioni.

Sappiamo però anche che possiamo impegnarci per sviluppare queste abilità, quindi non è tutto determinato geneticamente o nei primi anni di vita, ma sappiamo che attraverso strumenti e percorsi seri, validati, noi possiamo allenare queste abilità che definiscono appunto il concetto di intelligenza emotiva e quindi diventare più abili a riconoscere le emozioni sul volto di chi abbiamo davanti, nel tono di voce, nella postura, ma anche noi stessi. Possiamo diventare più abili a comprendere le vere cause del loro stato emotivo o del nostro stato emotivo, anche quando queste cause non sono così apparenti, no? Magari a volte chi abbiamo davanti si arrabbia perché si è inceppata la stampante, ma poi magari siamo abili anche a saper leggere fra le righe e comprendere la causa un pochino più in profondità. Possiamo diventare, allenarci a diventare più abili a esprimere le nostre emozioni in maniera efficace per non essere fraintesi da chi abbiamo davanti, per poter essere socialmente più adeguati, non offendere magari persone anche di culture diverse, essere più abili per il ruolo che abbiamo in quel momento. Possiamo allenare delle strategie per gestire le emozioni in maniera efficace, quindi imparare come dormire meglio, come l'alimentazione, per esempio, può diventare nostra alleata. Tecniche di respirazione che ci aiutano a mantenere la calma se quello è il nostro obiettivo e tantissime altre strategie che appunto sono validate dalla letteratura scientifica. E possiamo diventare più abili anche a valorizzare le emozioni. Quindi conoscere come le emozioni influenzano i nostri processi di pensiero e usare questo enorme potenziale per risolvere problemi, creare relazioni più forti, di miglior qualità, con maggior fiducia e risolvere problemi, appunto, e migliorare il nostro pensiero.

0: Ma rispetto all'intelligenza emotiva, ci sono differenze tra gli uomini e le donne?
1: Allora, sicuramente ci sono grandi stereotipi. Esistono le cosiddette regole di espressione delle emozioni, le display rules. Quindi, nel nostro contesto occidentale industrializzato, gli uomini sono più autorizzati, fra virgolette, a mostrare la rabbia. Le donne sono più autorizzate a mostrare la tristezza. E questo è un condizionamento che riceviamo già da bambini. Pensate solo alle frasi non piangere come una femminuccia, non fare il maschiaccio, magari viene detto alle bambine quando mostrano aggressività. Quindi nel nostro contesto culturale questo è lo stereotipo più tipico che magari in altri contesti non c'è. Quindi in alcune tribù amazzoni le bambine vengono addestrate dalle loro madri a mostrare molta rabbia, aggressività. In alcune culture eschimesi i bambini, così come le bambine, mostrano pochissima rabbia e aggressività, quindi sono stereotipi di genere.
2: Scusi, volevo che
1: Sì,
2: riflettesse un attimo sulla
1: certamente.
2: diversità della paura nei generi.
1: Certamente, e in generale mostrare le emozioni, mostrare paura, viene spesso confuso con fragilità, con debolezza. E le emozioni in generale vengono associate maggiormente al genere femminile, quindi la materia anche dell'educazione socio-emotiva, spesso c'è questo pregiudizio, no? Che possa essere una materia più femminile, ma non è assolutamente così. Quindi tutti gli esseri umani sono dotati di un sistema emotivo e hanno bisogno di queste abilità. Noi sappiamo che addirittura le madri e le figure di riferimento interagiscono con i neonati, con i loro figli, già in culla, in maniera diversa a seconda dei loro generi. Quindi ha le regole di espressione, appunto, che vengono insegnate ai più piccoli. Quindi tutto questo favorisce una serie di stereotipi e di fattori e anche di pregiudizi.

Ci sono delle differenze anche a livello di fattori biologici e evoluzionistici, perché magari per tanti secoli effettivamente la cura dei figli è stata attribuita al genere femminile, quindi questo ha sicuramente favorito un certo tipo anche di sviluppo di abilità nel riconoscere le emozioni. Pensiamo solo quando stiamo vicino ad un neonato che non sa parlare, il caregiver, chi se ne prende cura, tende ad allenare la sua abilità di riconoscere il suo bisogno, il suo stato emotivo, se quel pianto è dovuto a stanchezza, a fame, a dolore, e quindi in qualche modo c'è un allenamento legato anche a questo. E sappiamo che effettivamente c'è una leggera tendenza del genere femminile ad avere risultati, soprattutto nei questionari di performance dell'intelligenza emotiva, leggermente più alti rispetto al genere maschile, anche se spesso tendono a sottovalutare le proprie abilità, mentre il genere maschile tende a sopravvalutarle, quindi c'è questa leggera tendenza, ma non sono risultati rigidi o universali. Ognuno può impegnarsi a sviluppare queste abilità e non c'è un riferimento al genere, quindi imparare il vocabolario delle emozioni, strategie per gestirle. Gli uomini tendono a essere un po' più abili nella gestione dello stress e nella motivazione, quindi dipende anche di quale emozione appunto stiamo parlando. Quindi questi risultati non devono essere letti in maniera assoluta o rigida, ma come delle tendenze che possono essere spiegate in parte con questi elementi culturali. Ecco, quindi magari in altri contesti non sono altrettanto veri.

0: Ci chiedevamo anche se ci sono differenze nel modo di trattare l'intelligenza emotiva rispetto all'estero.
1: Le differenze culturali sono fondamentali e devono essere prese in seria considerazione quando parliamo di emozioni, perché appunto quando parliamo dell'abilità di riconoscerle, di esprimerle, di gestirle, di valorizzarle, dovremo sempre sottolineare il riferimento alla cultura di appartenenza, perché non esistono risposte giuste o sbagliate in assoluto, dobbiamo sempre declinare queste conoscenze e queste abilità in uno specifico contesto culturale. Tempo fa, per esempio, mi era stato chiesto da un insegnante: noi la mattina abbracciamo i nostri studenti, per noi è una strategia molto efficace, vediamo che è così anche per i bambini. Possiamo includerla nelle strategie efficaci per tutti? No. Quando sono andata in Arabia Saudita, a Riyadh o in altri paesi come la Russia, non è desiderabile il contatto fisico, magari creerebbe a disagio, e quindi non è, o nel Nord Europa non è così incentivato come lo è nel nostro paese. Quindi magari una strategia che può essere efficace nel nostro contesto potrebbe non esserlo o essere offensiva o creare disagio in un altro. Quando sono andata appunto a Riyadh, era la prima università femminile dell'Arabia Saudita, la Nora University, Princess Nora University, ho visitato anche una scuola e dobbiamo riflettere, no? Anche sulle implicazioni, per esempio, dell'uso del niqab, dell'abaya che copre parte del volto, per esempio, degli insegnanti, non quando sono a scuola, ma magari nel contesto fuori dalla scuola. E quanto questo possa influenzare il riconoscimento delle emozioni, l'espressione delle emozioni.

0: Sempre nel campo dell'intelligenza emotiva, ha un consiglio che darebbe a chi ci ascolta?
1: A volte nel nostro atteggiamento noi deleghiamo all'altro, no? Il mio datore di lavoro è tossico, mia madre, mio padre sono così e mi fanno star male. Sicuramente ci possono essere dinamiche, situazioni ingiuste, però noi dobbiamo il più possibile rafforzare le nostre risorse, perché non sempre possiamo cambiare ciò che ci circonda, no? Lo abbiamo scoperto bene durante la pandemia Covid. In alcuni casi ci siamo sentiti proprio impotenti, no? Non potevamo fare niente se non lavorare su noi stessi, rafforzare il nostro sistema immunitario, provare a stare bene, provare a trovare un senso, un significato a quello che stava accadendo. Ecco, quindi anche in situazioni non emergenziali come una pandemia, lavorare su noi stessi rappresenta una rivoluzione. E dovessi dare appunto un consiglio, partirei da lì.
2: Progetto Youngol,
3: in collaborazione con ASL di Bologna
4: e Regione Emilia-Romagna.
3: Concludiamo questo viaggio nell'intelligenza emotiva ringraziando il professor Antonio Migliorino dell'Istituto Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli. Ringraziamo anche tutte le persone che hanno lavorato al progetto Youngol 2025.
5: E per ultimo vogliamo ringraziare Maura Vagliano, Gerardo Astorino della ASL di Bologna, lo psicologo Giorgio Antoniazzi e Marco Grana, responsabile dell'ufficio stampa della ASL di Bologna, per la bella esperienza che abbiamo fatto assieme a loro, alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato a questa edizione di Youngol.
6: Psicoradio.
7: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
6: Psicoradio.
8: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

Non so come spiegarti, guardami un momento e poggia le tue labbra sulle mie. Decidiamo come innamorarci e proviamo a non aver paura. Lo so, lo so.

0: Grazie. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla mobilità in A1, code a tratti per traffico verso sud tra B1 Variante e Badia, possibili disagi più a sud per incidente che coinvolge un mezzo pesante tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma. È regolarizzato al momento il traffico altrove. Andiamo al traffico ferroviario, informiamo che dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione ferroviaria sarà nuovamente sospesa per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Saranno replicati i provvedimenti già in vigore all'inizio del mese. Ulteriori dettagli anche in questo caso sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

importa niente se fuori tutto scorre. La vita sembra semplice se resti sulle cose.

il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

guarda le fiamme che si alzano, guarda i palazzi che crollano, tutte le madri che piangono, come le statue che cadono. Apro la porta e tu non ci sei più, resta soltanto un'immagine. Scende la notte a grappoli, sento il lamento dei vicoli.

strade che cedono agli angoli, fiumi che ingoiano gli argini, le cattedrali che implodono.

sangue dal naso dei martiri, vino che affoga i ricoveri.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è molto regolare sulla rete autostradale regionale, in Fipiri rallentamenti per lavori tra Vicarello e Bivio S10 Fipiri diramazione Pisa per chi viaggia verso Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze, dal lunedì al via i lavori per la nuova tratta tranviaria 4.1 Leopolda Le Piagge, tutti i dettagli sui nostri canali social. Per presentarci per il traffico ferroviario, per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 del 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale, in FIPD rallentamenti per lavori tra Vicarello e Bivio S10 FIPD diramazione Pisa per chi viaggia verso Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze, dal lunedì al via i lavori per la nuova tratta tranviaria 4.1 Leopolda Le Piagge, tutti i dettagli sui nostri canali social. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario per accertamenti dell'autorità giudiziaria nella stazione di Pistoia. Due treni in linea tra Firenze e Montecatini sono cancellati. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

spiegare i fessi quel luogo singolare per chiederti una cosa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi, gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea, non hanno idea.

0: contraddizione mostruosa che fa di noi un uomo sempre indecifrabile anche perché gli occhi tuoi pieni e così incantati indossarlo la responsabilità.
1: Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Nino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

for a while.